Hai già legato a sta mi e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar pensando che vuoi amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.